e mi ruta in compagnia. Nome è Chetola e noce ieria. Con gli ormi romo, con gli ormi petto. Con la gatta e i popor e le spiriti.

0: quello che esiste. Il corpo che esiste. Il corpo che esiste.
1: Anzi.